Noi, noris, noris, ena microcanis. Tis ena paistis canes, mena cano. Ia lavorassi para mannes che ligo maidano. I taxi di macrino, fortuna sto noceano. Casse chi ma che vuno, alla i tanti cerro. Che de vulia c'è, toccanisme, toccano. Toccano me, toccanisme, non ha po'.

Italia, i carivari meistero volia. Già se ne toccano, me toccanis, all'efticosi faieris. I tane cortati, veni carrigani calatti, che le fagane toccanis, me toccano, toccano me toccanis, ero napo.

Ne ho degli affilla, de se lo ute biberò, ute bipilla, se lo modo, la momiglia mia.

Scania, di cariva rimeistero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Pitane cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa ne tocca nis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, ero na po'.

separia, ricariva lì me istero vulia. Già se ne toccano, me toccanis, alefticosi zaieris. Itale cortati, venica rigani calatti, che ne fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanis, ero una po'.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trescia, trescia, mavro muca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,

0: Venule chiafta, camia fora. Da firica, hino de fica, che tabataglia, hino de
1: manica.

Ho degli affilla, ve fe lo ute biberò, ute bipilla, se lo mono, la mumillasia milla.